0: Fammi piacere. Fammi piacere.
1: Non so, lei c'è un po' di sangue. Ma non è che sono male.
2: Tesla è sempre più, ma è becca un po' più. No, non fai i cicli, dice che no.